Bandido, è un occhio che brilla, si tinge di nuovo e si beve la iella. C'è un occhio che rischia in frenetica danza e mastica amaro, non sa ciò che guarda.

0: Je suis en train d'écouter l'émission Furro Burro.
1: Lo primier de mai que donara eu a mamillo, lo primier de mai que donara eu a mamillo, e non perdigolo, che va che ben che volo, che va che ben che volo, io li donarai.
2: E lo duse mai che donara eu a mamillo, e lo duse mai che donara eu a mamillo, la sala mergagliato.

Pomona. Sul amico sul tavolo. Andafer, Ampichablo. Follow through the sessions.